0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu.

Radio Number One, le 3 e 2 minuti.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, è una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno Combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è la mia, il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
2: Buongiorno scombricolati, un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso, qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ciao Combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
2: Buongiorno Combricoli, ecco. Buongiorno con una domanda così, ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria? No, sul lavoro. Pensa a te, mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona. Ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi come ogni mattina vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
2: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli.
3: C'è chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani con gli scombriccolati del mattino, rigorosamente dalle 5 alle 7.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: buon lunedì, scombricolati, sono le 7 in punto, tra poco si comincia.
1: Radio Number One Notizie.
2: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran, che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia. Altro tema, l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale, dove è in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao. L'Olanda va due volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa due volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: bello colorato di giallo vestito. Mio giallo, sei giallo,
1: giallo. Vai con la grinta, ciao Manuela. Ciao Sergio.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Come mai ci chiama con il nome completo Manuela e Sergio? Di solito è così quando è arrabbiato. Ti abbiamo fatto qualcosa?
1: No.
2: Ti siamo mancati durante il weekend.
1: Sì, vero.
2: Oh,
1: è vero.
2: Ciccioliccio, mamma mia, frugolino. Oh, buongiorno, com'è andato il vostro weekend, guys?
3: Bello,
2: è stato un bel weekend, eh? Vi siete riposati?
1: Sì, tranquillo, no. Di sciallo, relax, tu?
2: Sciallo, che mamma mia, che slang moderno.
1: Sì, sì. Tu cosa hai combinato, Manu?
2: Me la sono sciallata, ma proprio alla grande. Allora, tra poco sentiamo i nostri ascoltatori. Se sono stata, me la siete sciallata. Scombricolati. Me la siete sciallata. Un accento quanto me la siete sciallata, guys.
4: La combricola. La combricola. La combricola. Di Radio Number One. La combricola di Radio Number One.

0: Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani su Radio Number One alle 7:06. Hola!
1: I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
0: Sei
1: qui con noi.
0: Eccoli qua, sono i primi della classe, quelli che si svegliano molto prima delle 7 del mattino, dell'inizio della combricola di Radio Number One, e ci pensano, ragazzi. Non vi sentite fortunati?
2: Sì.
0: Avete delle persone che vi pensano, che si svegliano e pensano a voi.
3: Fantastico.
4: Io ho l'agenzia delle entrate che fa così.
3: Sì, io quello delle uscite.
4: Sì.
0: Io l'azienda, sì.
5: Barabacci, ciccocco, tre civette su Como, la Doriani e Sironi e Romano, che facevano l'amore, che affollamento, con la figlia del dottore. Depravati, depravati.
0: Tutti insieme.
5: Il dottore si ammalò. Peggio per lui. Ambarabacci, ciccocò. Tutta sta manfrina per dirvi, per augurarvi buona mattinata, cari miei scombricolati. Ole, ole, ole. Baci, baci.
0: Baci, baci.
3: Ma che bello.
0: Morto, praticamente. Così. Qualche messaggio pruriginoso. Tutti insieme.
6: Buongiorno, combricola. Buongiorno, Radio Number One. Cazzarola, sono in ritardo. Ma chi se ne frega? Facciamo come il Natale. Quando arriva, no? E niente, oggi è lunedì, dai che lunedì con la Cristo, che inizia un'altra bella settimana. Volevo salutare Antonio D'Aleffe, che mi ha riconosciuto in mezzo a tanta gente. E niente, ciao Antonio, bacione, ciao a tutti, bacione a Bardaverso, dai!
3: Incredibile, ha già i fans.
4: È perché quando gira nella sua vita privata, lui ogni cosa dice:
0: hai con la gritta! Mi fai un cefe con la gritta! Una granita con la gritta!
4: Così.
0: Impossibile non riconoscerlo, Omar D'Aberzo.
3: Omar D'Aberzo, sì.
0: Mi ero anche rimasta incastrata con
3: Berzo
0: Antonio D'Aleffe.
3: Da Omar, tanto può anche invertire gli addendi, no?
4: No, Berzo da Omar.
3: Sì, Berzo da Omar.

0: like the way you kiss me. Quando finisce questa canzone di Art Mouse mi fa sempre molto ridere. Oh, ah, oh, finita finalmente.
1: Meno male, eh. Adesso andiamo a bere una cosa fresca.
0: Esatto. E abbiamo per un rifreschino ci starebbe Monello. Monello. Monello, Patrizio Romano Monello.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Ieri sera, amore mio, ho aperto la scatola dei ricordi. Ho visto tante tue foto. La tua foto con questo ombrero, te lo ricordi?
2: Come no? Chi non se lo ricorda?
3: Tanto. Certo. La tua foto in peritoma, la tua foto quando facevi yoga, e anche la tua foto sull'altalena in riva al mare. Ho notato che hai questa vaga somiglianza con Giovanni Mucciaccia, te lo ricordi? Quello
2: certo.
3: Di Disney Channel.
2: Vabbè,
3: ciao Monello, Monello Dondoloso.
2: Monello Dondoloso. Sì. Non ho capito questa storia della somiglianza con Mucciaccia, quello di Art Attack.
1: Avete fatto tutto bene.
2: Sì, appunto. Esatto. Comunque va bene, se lo dice lui.
0: Non lo so, non me lo ricordo che faccia c'ha Mucciaccia. Adesso vado a vedermi la faccia di Mucciaccia, vediamo se ci assomigli.
4: Buongiorno Combricola. Qual è lo stato americano che ti ordina di andare via?
2: Aia.
4: Il Se Nevada. Ciao Federico.
0: Ciao. Tra poco vi racconto perché. Per essere ancora in vita nonostante tutte le cose che sono successe stanotte.

0: camicie ci fai vedere.
1: Volevamo parlare di abbigliamento, quindi mi stavo già sbottonando la mi stavo già sbottonando la camicia.
0: Si è sbottonato la camicia padromano, ammazzalo.
1: Sì, ma non del tutto, fino a metà petto, però
2: un po' da bifolco. Sullo stomaco.
1: Ha qualche pelo sullo stomaco.
2: Allora l'hai sbottonato tanto.
0: Bel maranzone che non sei altro, pieno di tatuaggi, che bello, sembri un galeotto.
1: Un fondo di galera.
0: Il fascino del bello e maledetto. Sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Buongiorno scombricolini e scombricolati dalla vostra Dani dalle Vacche.
1: Buongiorno.
3: Come potete sentire, sto malata.
1: Oh no.
3: Ho pancaccia misodiaccia che devo partire per le ferie domenica. Non posso neanche stare a casa, mi sento uno schifo.
0: Ecco, hai capito? Uno parte per le ferie domenica e si ammala lunedì. Non è possibile, capito?
2: Ma c'è tempo di guarire.
1: Ragazzi, ma ci sta prendendo un po' per i fondellini.
0: Amore, paracetamolo, vai, paracetamolo.
3: Buongiorno ragazzi dalla Manu. Comunque Pat, volevo dirti, nonostante il risultato di ieri della partita, sempre forza Curaçao, sei nel mio cuore, io ci credo in te, magari non quest'anno, magari negli altri, però sempre forza Curaçao, amore mio.
2: Come il pane Curaçao.
1: Sono tornati a testa bassa nello scuola bus, nel loro ritiro, perché hanno perso 7-1 con la Germania.
2: Li hanno messi dietro la lavagna,
0: ma Topini con lo squalabus azzurro, che tenerezza. Allora,
4: ciao ragazzacci,
1: ciao
4: mitica Manu, tutto bene, buona settimana.
0: Ciao,
4: questa l'ho appena letta in Facebook, mi ha fatto morire da ridere.
0: Sentiamo.
4: A Napoli c'è un quartiere che si chiama Spacca Napoli. Meno male che non c'è anche
0: buongiorno. Aiuto. No,
1: che non c'è.
0: Scusate, è colpa mia. Meno male che non c'è anche a
4: Milano.
1: Milano. Beh, ma questa è roba di Marta Tuttopiano, la segretaria personale di Beppe Sala.
2: Allora, settimana prossima la facciamo. Cominciamo con le ruspe, tagliamo Milano tutto in mezzo e poi arriverà anche da noi. Viva Spacca Milano!
0: Spacca

0: Gamba dondola.
1: Elodie, affari spenti su Radio Number One 722, tra poco notizie sul traffico.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One
4: ascoltaci, gioca e vinci i biglietti dei concerti

0: viabilità.
1: Buongiorno, buongiorno, inizio di settimana con un po' di complicazioni sulla rete autostradale del nord Italia. Partiamo dalle code sulla 1, la Milano-Bologna in direzione Milano, tra Melegnano e la tangenziale ovest a causa di un incidente. Rallentamenti anche in direzione Bologna tra San Giuliano e allacciamento con la tangenziale ovest. E sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo un incidente tra allacciamento 1 e lo svincolo per Pavia Opera, con code per 2 km in direzione A8. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Nova Milanese, tra Sesto San Giovanni e allacciamento tangenziale est. Rallentamenti anche sulla tangenziale est in direzione A1, specialmente in uscita da Gratte Brianza. Code ancora sulla tangenziale ovest tra Viale Certosa e Trezzano. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono due veicoli fermi in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Code per 1 km tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, sempre in direzione Milano. E ancora sulla 4 code a tratti tra Ro e Pero in direzione Milano a causa di lavori in corso. Sulla 8 la Milano-Varese code tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord. Chiudiamo con Roma e dintorni, abbiamo code su via Cristoforo Colombo tra via Pontina, piazzale 25 marzo, e rallentamenti anche sulla via Salaria tra via Cortona e via dei Prati Fiscali verso la tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Siamo con voi, incodati di tutta Italia, imbuttonati di tutta Italia.
3: E tutti gli imbuttonati sono lì che fanno così.
2: Belli incastrati in qualche tangente.

0: arriva dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Si chiama Sorry, scusa, lo sento. Sono le 7:31, è il momento del focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Raggiunto dunque l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran dopo 4 mesi di conflitto. L'annuncio arriva direttamente da Donald Trump, che aggiunge: autorizzo l'apertura dello stretto di Hormuz, ma dice anche: senza intesa sul nucleare riprendiamo gli attacchi. Quindi insomma non è ancora detta, come si suol dire, l'ultima parola. La cerimonia di firma, secondo il Pakistan, è prevista per il 19 giugno in Svizzera. Ieri in tarda serata peraltro anche il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che a partire dalla giornata di oggi c'è la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso quello del Libano. Il vice ministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Il primo ministro di Israele Netanyahu ha chiesto invece un incontro urgente con Donald Trump, lo ha riferito alla CNN una fonte israeliana, precisando che Netanyahu sta cercando di organizzare questo incontro per il prossimo fine settimana o poco dopo, per chiarire e comunicare anche la posizione di Israele nei negoziati con l'Iran. Parliamo di sport, in particolare di calcio. Si accende la prima giornata della fase a gironi al Mondiale. Tra la scorsa notte e l'alba di oggi sono scesi in campo ben 4 gruppi. Facciamo un po' di ordine. Nel girone C, pari, lo ricordiamo, del Brasile la scorsa notte 1-1 con il Marocco. Successo della Scozia 1-0 su Haiti. Nel girone D, dopo il 4-1 degli Stati Uniti sul Paraguay, è arrivato anche il 2-0 dell'Australia sulla Turchia, guidata dal CT italiano Montella. Nel girone E, la Germania, l'abbiamo già accennato poco fa, ha travolto 7-1 la matricola Curaçao, mentre questa notte la Costa d'Avorio ha superato l'Ecuador per 1-0. Infine, nel gruppo F, 2-2 pirotecnico, tutti i gol nel secondo tempo tra Olanda e Giappone. Poi è finita proprio all'alba di oggi, la Svezia ha battuto sempre in questo raggruppamento 5-1 la Tunisia. Oggi alle 18 scende per la gioia della nostra Manuela Doriani in campo la Spagna, che affronta Capoverde, alle 21 invece Belgio-Egitto. Un accenno anche alla Formula 1, uno spettacolare Lewis Hamilton vince a Barcellona il Gran Premio di Catalogna davanti a Russell e Norris. Per il britannico il primo successo da quando ha in mano un volante Ferrari e 106esimo successo in carriera. Nel finale ritiro amaro per il leader del mondiale Kimi Antonelli quando era secondo. E ancora nella finale scudetto del basket, secondo punto a zero per l'Olimpia Milano che batte ancora Venezia 92-79 con gara 3 prevista già domani sera in Laguna. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One. Because you know-

0: Trace, il pezzo di Meghan Trainor su Radio Number One alle 7.37. Buenos dias, buon lunedì. Mamma mia, stamattina i nostri ascoltatori sono carichi a pallettoni, eh?
1: Carichissimi, cioè, carichissimi.
0: C'è proprio una fantasia al galoppo proprio.
2: Buongiorno giovani, visto che siamo in vena di sparare perle di ignoranza, sì, vi sottopongo questo quesito. Qual è il falegname più piccolo? Il falegnomo. Buongiorno un cavolo.
3: Calma. Il falegnomo non è male, eh?
0: Mi ha fatto ridere come l'ha detto. Il falegnomo.
4: Buongiorno. Buongiorno Gigi.
3: Buongiorno.
4: Good Monday everybody. Good morning Manu.
0: Buongiorno.
4: Good morning Sergio.
5: Ciao.
4: Patrizio!
3: Spavento, porca miseria!
4: Toro scatenato!
3: Toro scatenato!
4: Ieri sera c'è stato un uragano, mi faccio impazzire.
0: Cosa hai fatto?
3: Cosa hai fatto
0: ieri sera?
3: Ho fatto il minimo indispensabile.
0: Uragano!
6: Tempesta tropicale. Ma se puoi andare a fare la risonanza a testa alle 6 di mattina a Zingonia, adesso che molto d'ore andare a casa. E sembra che sono appena venuto fuori dalla discoteca tutto.
0: Bello. È proprio così, mamma mia, che bravo che sei a fare la risonanza.
1: No, veramente, risuona proprio.
0: È proprio, sei proprio una risonanza vivente. Parliamo di vacanze. Scegli l'estate e i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, Viaggio Explorer in piccoli gruppi, guida italiana, sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna...

0: una super canzone scritta e interpretata da Vasco Rossi che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Cioè, signore e signori, sono passate 25 estati da quando per la prima volta cantò Vasco "Ti prendo e ti porto via". 13 minuti ci separano dalle 3 di pomeriggio. Stefano Federici davanti a questo microfono, pronto per accompagnarvi per l'ennesima volta in Egitto. Torniamo a Marsalam, Sfinge.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Raccontatecelo, dobbiamo sconfiggere la malefica, sentiamo.
2: Ciao Stefano, ciao, un po' in ritardo, ma ci sono anche oggi.
0: Grazie.
2: Allora, per me la cucina più apprezzata al mondo, dopo quella italiana, potrebbe essere quella greca.
0: No.
2: Perché io sono stata in Grecia e mi è piaciuta tanto la cucina greca.
0: Beh, merito di
2: chef. Un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao cara, da Milano, quindi Lombardia, andiamo in Liguria.
3: Ciao Radio Number One, per la scaletta da Genova, secondo noi è la Turchia.
0: Non è nemmeno la Turchia, salutiamo anche gli chefs turchi.
4: Ciao Stefano, buon lunedì.
0: Grazie
4: Antonio,
0: caro.
4: Antonio Bagaiolo qua.
0: Ciao Antonio.
4: Ma voglio provare a buttarla là, dai. Ma forse la cucina marocchina?
0: Non è quella, Antonio, non è quella marocchina. Grazie per esserci, sentiamo altri ragionamenti.
5: Dove si mangia meglio, oltre che all'Italia?
0: Sì.
5: Penso sia la città del Vaticano, lì si mangia bene. Enzo della Valseriana.
0: Ciao Enzo.
2: Ciao per la Sfinge, secondo me dopo la cucina italiana viene la cucina francese.
0: No.
2: Sono Daniela di Tiziano dal Parma.
0: Non è quella.
2: Ciao,
0: francese,
2: buon pomeriggio.
0: Dai. Buon pomeriggio anche a te.
6: Ciao, sono Beatrice da Bergamo, la risposta è Grecia.
0: No.
7: Ciao,
0: no.
7: Potrebbe essere la Grecia. Cinzia,
0: no,
7: da
0: no,
7: Brescia.
0: No, non è quella, Cinzia, la Grecia no.
8: Ciao, sono Laura da Brescia. Potrebbe essere la seconda nazione la Grecia?
0: No.
9: Visto che non è quella spagnola, io ho dei dubbi, ma potrei dire la Francia.
0: No.
9: Ma ho dei dubbi. Ciao, grazie.
0: Non è la Grecia, non è la Turchia, non è nemmeno la cucina spagnola. 393-444-0444, la cucina nazionale più apprezzata dopo quella italiana qual è?

0: feeling.
1: Ripetiamolo.
0: So real wine repeated.
2: Ed Sheeran l'ha cantata, Martin Garrix l'ha scritta, Repeat It. 14.53 c'è l'enigma della Sfinge nel live, primo di questa settimana.
3: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
2: Serve quel tipo di ragionamento lì, questo è fuori da ogni logica.
4: La cucina migliore dopo quella italiana è quella pugliese.
2: In Italia.
4: Si mangiate strascinato col cimatrap? Ciao.
2: Grande. Ale da Bergamo, sono sicura. La cucina libanese. No, no, no, no, no.
5: Ciao Ste, Maurizio da Bergamo, forse la cucina thailandese?
2: Non è quella, Mauri.
6: Ciao Ste, sono Carlo da Treviglio.
2: Ciao Carlo.
6: Per me è la cucina portoghese. Ciao, no. Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata anche a te, amico mio. Non è nemmeno la cucina portoghese, seconda classificata dopo quella italiana.
7: La cucina dopo quella italiana è la cucina cinese. Andrea,
2: no,
7: da Gallarate.
2: Non è quella, Andrea. Un abbraccio a te, agli amici e alle amiche di Gallarate.
8: Ciao Stefano, potrebbe essere la cucina francese, Roberta dalla provincia di Brescia.
2: Non è nemmeno quella, Roby. Dai, parliamo di cucine nazionali più apprezzate. Al primo posto l'Italia, al secondo posto quale cucina nazionale c'è? Vuole saperlo lei, la malefica, la Sfinge. Yeah.

0: Freaks, questa è la nuova di Mick, appena sentita qui su Radio Number One. Torniamo immediatamente a Marsalam, Mar Rosso, Egitto, l'enigma della Sfinge. Il primo enigma di questa settimana ci riporta in cucina.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
2: Ciao a tutti, Marco Davinovo. Potrebbe essere quella francese?
0: No, non c'entra la Francia.
3: No. Cucina brasiliana,
0: no.
3: Marco Davarese.
0: Non è quella, Marco.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: È per caso la cucina messicana?
0: No.
4: Betty da Como.
0: Betty da Como non è il Tex-Mex.
5: Ciao, sono Giancarlo da Vertova.
0: Ciao Gianca.
5: La cucina più apprezzata al mondo dopo l'Italia è la seconda.
0: Ma va. Su Radio Number One c'è il
6: PN1. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Di grazie per aver scelto Radio Number One e soprattutto grazie per essere qui con me con il PN1 che continua. Tra poco con l'enigma della Sfinge entriamo nella seconda ora, ma prima c'è l'informazione, visto che in questo istante sono le 15 e un minuto.
1: Radio Number One notizie.
2: Applauso della comunità internazionale per la notizia che venerdì a Ginevra ci sarà l'attesa firma sull'accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha, negoziati sul dossier nucleare nei 60 giorni successivi alla firma. I raid russi della notte sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti. Colpita la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO ha subito ingenti danni. Norvegia ha condannato per stupro a 4 anni di carcere il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit. Il processo, accompagnato dallo scandalo per la condotta del 29enne, è in contemporanea all'aggravarsi delle condizioni di salute della principessa. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare degli altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio e Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
3: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Benvenuti intanto a quelli che hanno acceso la radio da poco, siete su Radio Number One. E allora ci colleghiamo immediatamente con Marsalam, Egitto, perché la Sfinge è pronta per l'enigma.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Stiamo parlando di cucine nazionali più apprezzate, quindi l'Italia è riconosciuta costantemente al primo posto per la varietà, la qualità degli ingredienti e delle ricette iconiche. Al secondo posto, secondo voi chi c'è?
2: Buon pomeriggio a tutti. Secondo me la cucina migliore dopo quella italiana è quella eritrea.
0: Non è Davide quella, non è quella, Davide.
3: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
3: Forse io la butto lì, non so se è già stata detto.
0: Prova.
3: È la cucina francese?
0: È stata detta, tesoro.
3: Enrico da Sozzara. Ciao,
0: ciao
3: a tutti.
0: Ricky, ciao, ciao, grazie.
4: Victor da Mantova, ma secondo me sono i francesi, sono sempre stati rinomati per la loro cucina.
0: Non è quella, non è quella. Ale da Solza, secondo me è la cucina thailandese, non è nemmeno quella. Secondo me ci scrivono è la cucina americana. No, Stefania.
5: Allora te lo dico io, dopo Vai. La cucina italiana. Le altre fanno tutte cagare.
0: No, vabbè.
5: E quindi non ce ne sono altre.
0: No. Ma Stefania.
5: Ciao.
0: Ciao cara, ci sono rimasto.
5: Ciao Steve.
0: Ciao.
5: Luciana da Brescia.
0: Ciao Luciana.
5: Secondo me potrebbe essere la Spagna la seconda cucina più amata.
0: Non è la Spagna.
5: Ma la paella piace.
0: Non è la Spagna, non è quella.
6: Ciao bellezza, sono Barbara da Varese.
0: Grazie per la bellezza.
6: È l'Egitto?
0: L'Egitto, l'Egitto, sarà contenta la Sfinge. Sfinge, sei contenta che abbia detto l'Egitto?
7: No, secondo me è l'hai sparata grossa. Umano.
0: Era una, vabbè, lasciamo stare. Non capisce se è uomo o donna la Sfinge, scusa.
8: Ciao Stefano.
0: Mimmo.
8: Ma io, sempre io, Mimmo da Bergamo. Come la canto?
0: Canta.
8: Per me è il Brasile.
0: No, no, no.
8: Ciao caro.
0: Non è nemmeno la cucina brasiliana, è che ci stiamo arrivando pian piano, eh.
9: Ciao Ste.
0: Dai Orso.
9: È la cucina di Orso.
0: No, non è la cucina di Orso. Vorrei capire qual è tecnicamente la cucina di Orso. Ci sono Kungs e David Guetta con Hizzy Bizu, tra una cucina e l'altra con

0: la Sfinge sta ballando. All Night Long, Kungs, David Guetta, Easy Bisu. Buon pomeriggio, buon lunedì, siete su Radio Number One, l'enigma della Sfinge. Allora torniamo a Marsalam, dottoressa.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Oggi si è in cucina, le cucine nazionali più apprezzate. Abbiamo detto che l'Italia, il nostro bel paese, è riconosciuto costantemente al primo posto per la varietà, la qualità degli ingredienti, delle ricette iconiche. Secondo voi chi c'è al secondo posto? Dovete dirmene una,
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, secondo me potrebbe essere o quella cinese o quella giapponese.
0: Solo giapponese.
2: Cioè, a me non piace moltissimo, però posso provare a lanciare questa cosa. Ciao, un abbraccio grande da Riab, da Belgioioso.
0: Ciao Riab, da Belgioioso. Ti inviamo un abbraccio grande dall'Italia e dall'Egitto. Hai detto cinese e giapponese. Purtroppo devi sceglierne una.
3: Ciao Stefano, buon inizio settimana.
0: Ciao cara.
3: Secondo me...
0: Qual è?
3: La cucina, dopo quella italiana e quella giapponese, la più apprezzata, Roberta da Pregolo.
0: Signore e signori, Roberta è la nostra super campionessa, perché se l'Italia è al primo posto, al secondo posto delle cucine nazionali più apprezzate, ci tengo a precisare, cucine nazionali più apprezzate, è il Giappone, amato per la precisione, il sushi e l'arte di valorizzare la materia prima. Quindi è una classifica che riguarda proprio le cucine nazionali più apprezzate e a quanto pare votate dagli utenti. Poi potete essere d'accordo oppure no. Comunque lei è la nostra super campionessa, perché ha risposto in maniera corretta più di 40 minuti fa.
4: La cucina giapponese, Stefano.
0: Brava.
4: Ciao Paola da Cardano.
0: Brava, brava, brava.
5: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Se non mi sbaglio, credo sia la cucina giapponese.
0: Bravissimo, in terza posizione, lui. Beh, signore e signori, siete stati tanti a raccontarci quella che secondo voi è la vostra cucina preferita, e allora sentiamo altri SMS arrivati giustamente al 393-444-0444.
6: È la cucina cinese.
0: No, no, non è quella cinese. Dai.
7: No. Sarà il Giappone, la seconda dopo l'Italia.
0: È il Giappone.
7: Inna da Brescia.
0: Brava,
7: ciao.
0: Brava, è il Giappone.
8: Ciao, sono Paola da Cremona.
0: Vai Paola.
8: Forse l'han già detto perché mi sono collegata poco fa. Secondo me è la giapponese.
0: Brava, brava, è proprio quella.
9: Ciao, secondo me, sono Melanie da Sanremo, secondo me la cucina giapponese.
0: È corretta, bravissima.
10: È la cucina giapponese, Simone da Bergamo.
0: Era la risposta corretta e questa è la nostra top 10. La cucina nazionale più apprezzata dopo quella italiana è la cucina giapponese, amata per la precisione.

0: Dopo l'enigma della Sfinge, abbracciavo tutti quelli che si lamentano perché il loro messaggio non è stato tenuto in considerazione. Ne arrivano centinaia e centinaia e centinaia e ancora centinaia, soprattutto oggi. E l'argomento era interessante perché siamo entrati per alcuni minuti in cucina, nelle cucine nazionali più apprezzate, dicendo che poi abbiamo scoperto insieme a voi che il Giappone è al secondo posto, subito dopo la cucina nazionale italiana, che è stata riconosciuta costantemente al primo posto per la varietà dei suoi piatti.
1: Stefano, secondo me dovresti provare quella dell'Etiopia. Sai cosa cucinano? Serpenti. Che buoni.
0: Sogno troppo spesso questo serpente, se me lo ricordi anche tu.

La vostra radio preferita, number one, che dal lunedì al venerdì fra le 2 e le 5 del pomeriggio ospita il pomeriggio number one. Andiamo a Ivrea perché c'è una notizia che tra poco approfondiremo, che sicuramente creerà flusso, entusiasmo, discussione. Entusiasmo mica tanto, perché questo signore di Ivrea

0: approfondiremo questa notizia, state qui.
1: Pomeriggio number one.
2: Buonasera Luchino.
3: Sì,

0: War, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti e benvenute nel primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, live fino alle 5 di questa giornata del 15 giugno 2026. Tra pochissimo torneremo a Ivrea. Vi ho anticipato che

elegante questo pezzo. Bring Your Love, Madonna. Sabrina Carpenter, vi ho detto che a Ivrea un ubriaco a cavallo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, è scattata la sospensione della patente. Siamo nel quartiere di San Bernardo, in quel di Ivrea, e questo ragazzo di 45 anni, dopo aver bevuto, cosa ha fatto? È salito a cavallo ed è caduto a terra, e all'arrivo della polizia l'uomo è stato sottoposto all'alcol test, risultando purtroppo positivo. E il codice della strada italiano stabilisce che il reato di guida in stato di ebbrezza si applichi a chiunque guidi veicoli. Tuttavia, però, la giurisprudenza estende l'applicazione della sanzione e il ritiro della patente anche alla conduzione di animali su strade pubbliche. Quindi, nonostante non fosse alla guida di un veicolo, ma comunque di un cavallo, gli è stata comunque sottratta la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Questo è il cavallo che ha risposto. Con Good Grief su Number One, Bastille. Watch it.

0: di Bastille. Sentiti qui su Radio Number One. Abbiamo detto che a Ivrea un ubriaco a cavallo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e scattata la sospensione della patente per questo ragazzo di 45 anni che nel quartiere di San Bernardo a Ivrea è stato pizzicato non al volante ma in sella ad un cavallo completamente ubriaco.
1: Ciao, sempre Antonio da Caiolo.
0: Ciao.
1: Guarda,
0: do.
1: Io me devi credere.
0: Vai.
1: Nei miei 56 anni di vita, quasi, perché ci vuole luglio per essere 56.
0: Bravo.
1: Non ho mai saputo che per portare il cavallo o l'asino o qualsiasi altro animale servirebbe la patente. Però
0: no, no.
1: Che te devo dire?
0: Non ho detto questo, cioè nel senso che la polizia è intervenuta perché questo signore a bordo del cavallo era completamente ubriaco, quindi è stato trattato come se fosse al volante di un'automobile, ma invece era alla sella di questo cavallo ed era pure caduto.
2: Il mio commento?
0: Vai, alla, massimo esperto.
2: Alla notizia del ragazzo arrestato e in stato di ebbrezza alla guida del cavallo.
0: Qual è? Perfetto. Marco, tocca a te.
3: Certo che Stefano, andare ubriachi su un cavallo perlomeno pagherà poco di bollo, perché avendo un solo cavallo, visto che il bollo si paga in base ai cavalli che hai. Va bene, buon pomeriggio, ciao.
0: Bella anche questa, complimenti. Grazie naturalmente per quello che ci raccontate ogni pomeriggio a quest'ora qui su Radio Number One. Una chitarrina che sa molto d'estate. E allora sorseggiamo una bella bibita fresca, possibilmente non troppo ghiacciata. Arriva Cabana, le sonorità sono quelle di...

0: l'estate di Rama con il suo nuovo singolo intitolato Cabana, che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di questo ragazzo ubriaco di 45 anni che è caduto da cavallo, è intervenuta naturalmente la polizia ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e scattata la sospensione della patente. Ma lui non stava guidando un veicolo a quattro ruote ma un cavallo a quattro zampe. Ma il codice della strada italiano stabilisce che il reato di guida in stato di ebbrezza, l'articolo 186, si applichi a chiunque guidi veicoli. Tuttavia la giurisprudenza estende l'applicazione della sanzione e il ritiro della patente anche alla conduzione di animali su strade pubbliche.
1: Ciao Stefano Damiano.
0: Ciao caro.
1: Guarda, io se fossi in questo personaggio qua, quando torno in me faccio ricorso. La patente tu me la ridai, mi fai tutti i verbali che vuoi, perché mi fai il verbale, perché ero ubriaco, una cosa, ma la patente non c'entra niente, la patente tu me la ridai. Vuoi scommettere che se questo squinternato qua fa ricorso gliela ridanno la patente?
0: Dovremmo chiedere il tutto a persone, diciamo, magari più preparate di noi, magari qualche avvocato, no? Che si intenda anche di queste cose.
2: Ciao Stefano, questo qua che mi hanno ritirato la patente sul cavallo, più che altro io sarei curioso di sapere come ha fatto la scuola guida.

0: E Marrakech 3:42 con Stefano Federici continua questo primo appuntamento con il pomeriggio number one live su Radio Number One. Abbiamo approfondito questa notizia che sta facendo discutere, ha creato interazione a Ivrea. Un ubriaco a cavallo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, è caduto, è intervenuto la polizia, ha fatto i controlli, è emerso che questo era completamente andato. È scattata anche la sospensione della patente e da qui naturalmente c'è polemica.
1: Ma più che altro vorrei sapere, e se questo individuo non avesse avuto la patente? Esistono persone senza patente, cosa gli avrebbero dichiarato? La tessera sanitaria?
0: No, quella no, probabilmente solo la multa, perché comunque era un pericolo, no? Essendo a cavallo, completamente ubriaco, per chi magari poteva incontrare il soggetto.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Io so che in passato a qualcuno hanno fatto la multa anche perché camminava in stato di ebbrezza su una strada, perché tu stai circolando su una strada,
0: quindi potresti essere pericoloso,
2: e quindi se hai la patente ti tolgono i punti. Ciao Marco da Varese.
0: Grazie Marco da Varese, un abbraccione. Attenzione, perché chiudiamo l'argomento ubriaco a cavallo per aprire il secondo Tutti contro Tutte, questa volta la sigla di un programma TV amatissimo. 393 444 0444, ascoltate, raccontateci con un vocale, con il vostro nome, da dove giocate, qual è il titolo di questo programma TV. Vi sblocco un ricordo.
3: Attenzione,

0: le vostre vite. 393-444-0444 per essere i super campioni dovete essere i primi, ma c'è anche una top 10 da completare.
1: Su Radio Number One, pomeriggio Number One.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato

0: Accidentally in Love, tra l'altro film animazione bellissimo della DreamWorks per Shrek 2, appunto 2004. E a proposito di film animazione eccetera eccetera, c'è una bella novità,
1: c'è una bellissima notizia per tutti gli amanti, tutti quei bambini e bambine amanti del film d'animazione Frozen, perché insomma si è costruito di ogni per questo bellissimo film d'animazione, perché in verità
0: io
1: è molto
0: pupazzo.
1: Bello, vedi, c'hai Olaf.
0: Esatto, Olaf.
1: Però finalmente si potrà viaggiare da Milano a Disneyland passando per Torino con un treno tutto a tema Frozen, sia fuori che dentro.
0: È vero, è
1: il
0: bellissimo.
1: Sogno di ogni bambino.
0: Infatti si arriverà direttamente a Disneyland Paris, quindi immaginate che bello. Poi nelle carrozze sarà tutto a tema Frozen,
1: fantastico.
0: Tutto per i bambini.
1: Fantastico, voglio andarci
0: divertimento
1: anch'io.
0: Divertimento assicurato, ci andiamo anche noi, anche se siamo un po' cresciutelle.
1: Ma niente.
0: Però sappiate che questo treno c'è, e allora a tutti, buon vento.

0: su Ammesse, questo Radio Number One.
1: Tra poco parleremo di vacanze, ma noi in vacanza non riusciamo a staccarci da una cosa. Tra poco ne parliamo.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi.

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Radio Number One Notizie.
3: Primo giorno del G7 in Francia, Trump è arrivato a Evian Le Bain sul lago di Lemano. Al centro dei lavori la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il presidente Macron dopo l'annuncio che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran verrà sottoscritto venerdì. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. E oltre al bilaterale previsto in Francia tra Meloni e Trump, si lavora a un riavvicinamento tra Italia e Stati Uniti dopo il gelo dell'ultimo periodo. In queste ore il ministro della difesa Crosetto viene ricevuto al Pentagono dal segretario alla difesa americano Hegseth. Il ministro degli esteri italiani riceve intanto la Farnesina il segretario di Stato statunitense Rubio in occasione della sua visita ufficiale in Italia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Questa è Radio Number One, benvenuti a bordo. Il viaggio si va con le donne al volante. Io sono Lilli.
1: Io sono Agnese.
0: Siamo sempre noi. Da lunedì al venerdì ci trovate qui regolarmente dalle 17 alle 20 e questa sera vogliamo parlare di vacanze, che è sempre un bel argomento, intendiamoci. Però attenzione, perché c'è un dato che un po' ci preoccupa. Noi ci preoccupiamo per voi, capito? Perché 9 italiani su 10 sono sempre connessi.
1: Anche in vacanza, e proprio non riescono più a staccare tra notifiche, chat e mail di lavoro. Il cervello non entra mai davvero in modalità vacanza, in modalità riposo, e l'ormone dello stress, che è il cortisolo, continua a salire e si fa sentire anche appunto nel momento in cui dovresti proprio staccare, respirare e farti i cavoli tuoi.
0: Ma perché non riusciamo? Perché non riusciamo davvero a staccare? A parte che, allora, in generale ci vuole sempre qualche giorno prima che la mente si rilassi veramente, anche il fisico, ma soprattutto la mente, da tutto quello che è la quotidianità del lavoro, no? Cioè, quindi, cioè, tutte le cose,
1: i ritmi, le cose.
0: Quindi
1: certo,
0: ci vuole già un paio di giorni solo lì di una vacanza. Se è una vacanza di una settimana, già vi giocate 2 o 3 giorni così.
1: Esatto.
0: Però
1: e poi cioè, bisogna anche pensare quando si rientra.
0: Esatto.
1: Quindi, la vacanza deve durare un mese, perché se no non è vacanza.
0: Se no non partite. Fate prima non partite.
1: Dai.
0: Però qui scatta il matuma voi. Ma voi ce la fate a staccare completamente, magari a non guardare il telefono? Chest to chest.

0: Nick con la sua Beautiful Freaks su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, non siamo in vacanza, ma sappiamo che in vacanza 9 italiani su 10 sono sempre connessi, non riescono più a staccare dal proprio smartphone, ma anche dal proprio lavoro. A volte controllano le mail di lavoro anche in spiaggia o ovunque loro siano.
1: Sì, è vero, non è una bella cosa, perché tra notifiche, chat, mail di lavoro, il cervello non entra mai in modalità vacanza vera, insomma non stacca mai il cervello, e Gianni è uno di quelli che lo ammette. Gianni dice: ciao ragazzi, ammetto di guardare lo smartphone più per noia però che per interesse.
0: È vero,
1: cioè non sai cosa fare, sei lì sul lettino, cosa fai? Vabbè, cioè, prendo il telefono, do un'occhiata.
0: Sì, cioè, Facebook, Instagram, sì, TikTok.
1: Sì,
0: in
1: vado un po'
0: modo
1: in giro a vedere cosa dicono, cosa fanno, cosa succede.
0: Succede
1: più per
0: tanto.
1: Noia, più per noia, un po' tutti,
0: sì,
1: più per noia.
0: Assolutamente. C'è anche Arianna che ci scrive: io mi rendo conto di non staccare praticamente mai. Però il prossimo weekend vado in un posto che so già che non prenderà il telefono. Quindi almeno per 2 giorni risolvo questo problema.
1: Vedi, bisogna andare nei posti dove non c'è campo.

0: tutti questa abitudine, adesso nemmeno noi siamo esenti da questa cosa, però 9 italiani su 10 fanno fatica a staccare anche in vacanza da smartphone, sempre connessi, insomma abbiamo sempre qualcosa da guardare perché non si sa mai. Perché devo. Poi adesso ci sono anche i mondiali, figurati. Magari uno guarda anche per vedere i risultati, anche se non c'è l'Italia, vabbè.
1: Sì, anche però, se magari non sei neanche così tanto interessato al torneo, però sai, vuoi comunque restare aggiornato e allora ti guardi un attimo che cosa succede di qua e di là.
0: Sì,
1: poi
0: ad
1: siamo
0: esempio,
1: sempre bombardati di notizie.
0: È vero, è vero, è vero. Tra l'altro sta giocando la Spagna con Capoverde, sono 0-0.
1: Vabbè, è iniziato da poco, dai.
0: Ci importa?
1: Dove? No, dove ci porta?
0: Ci importa.
1: Pensavo ci porta dove? A Capoverde, magari una vacanza a Capoverde.
0: Ma tutto questo interesse per i mondiali c'è comunque anche se non c'è l'Italia?
1: Sicuramente le persone che hanno origini anche di quei paesi che sono classificati, sicuramente sì.
0: Praticamente sono classificati tutti tranne noi. Che bel momento. Va bene, parliamo di traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
4: Bagno 30?
3: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
4: No!
3: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
4: Era per la completezza di informazione.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 18 e 22, anche questo lunedì è particolarmente trafficato. Allora sentiamo che succede.
1: Partiamo dalla 8, dove c'è un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, con conseguenti code anche sulla 9, Lainate Chiasso, per un incidente tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione Lainate. Ulteriori code sempre sulla 9 causa operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla A36, la pedemontana lombarda, c'è un veicolo fermo tra Solbiate Olona e il bivio A8 in direzione della 8. Rallentamenti per un incidente anche sulla 36 del lago di Como all'altezza di Briosco in direzione Monza. Attenzione, vento forte segnalato sulla A32 tra Chianocco e Susa Ovest, e poi sempre sulla A32 ci sono code per un chilometro tra la circonvallazione ULS e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Code per traffico intenso sulla A10 tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione di Genova. Code anche sulla A12 tra Chiavari e Rapallo, sempre in direzione di Genova a causa di lavori, e poi ci sono ancora code tra Genova Est e la A7, sempre in direzione di Genova. Sulla A7 ci sono code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Passiamo alla 1, alla 21 Torino-Brescia, il traffico è rallentato con code a tratti per traffico intenso allo svincolo di Piacenza Ovest in direzione di Torino. Attenzione, sulla A14 c'è un incidente tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna, e poi ci sono ancora code per traffico intenso tra il raccordo Casalecchio e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Concludiamo con la tangenziale est di Roma, dove c'è un incidente con traffico rallentato tra via Tiburtina Portonaccio e uscita A24 in direzione di incrocio viale Castrense.
0: Beh, l'invito è sempre quello di guidare con prudenza e buon viaggio. E questo è un viaggio che vi porta fino alle 20 con Lilia Agnese, Le Donne al Volante. Tra l'altro, questa sera vogliamo parlare anche di pulizie.
1: Pulizie profonde.
0: La primavera è un po' passata, effettivamente sta arrivando l'estate, magari le pulizie, quelle di fino.
1: Estive.
0: Sì, le abbiamo già fatte. Però, insomma, le pulizie quotidiane bisogna farle, no?
1: Certo.
0: E magari ci sono quelli che hanno il robottino.
1: Sì, quello,
0: cioè, quello che gira,
1: gira. Una grandissima rivoluzione per tutti.
0: Vero.
1: Quelli che non vogliono, passare
0: aspirapolvere. Chiedo per un'amica, ma pulisce anche gli angoli? Il robottino?
1: Sì. Perché in verità le spazzole vanno fino agli angoli, sono progettati apposta per non lasciare proprio niente, neanche un granello di polvere.
0: Ecco, parliamo di quello, ma anche perché vi portiamo in provincia di Padova, poi vi raccontiamo.

0: Potential, questa è Radio Number One, benvenuti a bordo, noi siamo le donne al volante e parliamo del giallo dell'estate.
1: Sì.
0: Perché attenzione cari ascoltatori, vi portiamo a Borgo Veneto, siamo in provincia di Padova, dove c'è stata una misteriosa scomparsa, quello del robot aspirapolvere che è proprio scappato da una pizzeria.
1: E stava scappando mentre faceva le pulizie.
0: Pensa che disgraziato.
1: Prima che il locale aprisse, questo robottino stava girando, okay, proprio dove c'è insomma l'entrata del locale. Ad un certo punto il proprietario ha visto che si è diretto in quel pezzettino fuori nel locale,
0: okay, insomma, sì,
1: e ad un certo punto se n'è andato, lui l'ha seguito con la geolocalizzazione, stava andando appunto a cercarlo, ma ad un certo punto si sono scaricate anche le batterie, quindi la geolocalizzazione è sparita, lui è andato sul posto dove appunto pare si fosse fermato, ma attenzione,
0: non c'era. E allora cosa ha fatto? Ha pensato di mettere dei volantini per ritrovarlo. Tra l'altro la cosa che ci ha fatto tanto ridere è che questo robottino aspirapolvere era già scappato una volta, però si era fermato prima nella strada e quindi insomma probabilmente poi c'è anche l'ironia social, perché lui ha pubblicato tutto sui social e qualcuno ha scritto: è andato a denunciarvi per troppo lavoro.
1: Oppure e quindi, fuga d'amore, sì, con una robottina,
0: sì, sì, sì,
1: è carino,
0: insomma,
1: questo.
0: E vabbè, e quindi che cosa hanno fatto? Hanno distribuito questi volantini in giro per il borgo e chi riporterà il robottino riceverà una pizza in omaggio, visto che è una pizzeria. Però fa tanto ridere questa cosa, che era già scappato,
1: che era già scappato.
0: Secondo me lì c'è qualcosa che non gli piace.
1: basta, non si può lavorare così tanto tutti,
0: esatto,
1: i giorni,
0: basta.
1: Ci si deve ribellare,
0: rilassiamoci.
1: Meglio
0: con i Coldplay, questa è Up and Up.

0: something I wanna talk about.
1: Sai che cosa si sono dette, ma Madonna e Sabrina Carpenter, siccome si devono parlare in qualche modo in questa Bring Your Love qui su Radio Number One. Stavamo parlando del giallo dell'estate di Borgo Veneto, siamo in provincia di Padova, dove il robottino, quello che il robot aspirapolvere, è scappato mentre stava facendo le pulizie da una pizzeria.
2: Ha fatto bene, troppo lavoro. Una fuga. E tra l'altro c'è la Simo che ci scrive: ciao meravigliose donne, io che faccio le pulizie come lavoro quasi quasi prendo esempio dal robottino e scappo. E poi c'è Federico che dice: avrà avuto altre aspirazioni.
1: Come come dargli il torto, Federico.
2: Scappiamo tutti, facciamo come il robottino elettronico lì, ce ne andiamo.
1: Ciao.

0: The Fade of Ophelia, il fato di Ophelia, e Taylor Swift che ci canta, insomma, la vicenda di questa Ophelia.
1: Sì, esatto.
0: Dai, cos'hai, un po' cos'hai epica, bevuto? Un po'
1: così,
0: per
1: sì,
0: quello, vabbè, sai. Vabbè.
1: Rimanete lì, non sembra, ma siamo sane di mente, e quindi tra poco c'è una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.

0: qui a Radio Number One, 1998, The Cardigans dalla Svezia con Erasure Rewind. Tra l'altro questo brano era stato utilizzato per un programma che si chiamava Rewind, proprio su Rai 2, come colonna sonora per le repliche delle serie TV Cold Case, Criminal Minds, Senza Traccia, NCIS e tutti questi, insomma. Vabbè, a proposito, sembra un po' una notizia di quelle un po' da telefilm dell'orrore, sì. Ma purtroppo è la realtà. Parliamo dei ragazzi che sono stati coinvolti nella strage di Crans Montana in Svizzera, la strage di Capodanno in cui sono morte 42 persone, lo ricorderete sicuramente perché purtroppo anche tanti ragazzi sono stati coinvolti, erano lì che festeggiavano il Capodanno e sono rimasti chiusi proprio dentro questo locale che poi è bruciato. Bene, c'è la notizia dei ragazzi che alcuni sono stati promossi, altri no.
1: Parliamo dai ragazzi italiani perché secondo quanto raccontato da uno dei papà dei giovani che erano ricoverati al Niguarda, all'ospedale di Milano, tutti i ragazzi feriti italiani sono stati promossi a scuola grazie a piani didattici personalizzati e programmi di didattica a distanza disposti dalle

0: E non è facile muoversi come Jagger, Mick Jagger. Maroon 5, Christina Aguilera qui su Radio Number One. Secondo me però i due, quelli dell'Happy Hour, sanno
1: ce la fanno,
0: muoversi.
1: Ce la fanno, ce la fanno. Ciao ragazzi.
2: Buonasera, buonasera. L'ultimo buonasera. Che si muoveva per sbaglio come Mick Jagger l'hanno portato via e non lo trovano. Era per strada che si muoveva così, ha detto vieni qua un attimo che ti spiego due cose. Esatto. Adesso. Buonasera, buon lunedì. Buonasera.
0: Buon lunedì. Buonasera a tutte e due.
1: Quindi la settimana è già in discesa, ragazzi.
2: Sì, sì, stiamo discendendo.
1: State rotolando. Più che...
2: Con quello che abbiamo mangiato nel weekend, probabilmente sì, quello sì.
0: Si mangia anche oggi al locale, spero. Spero.
2: Sì, ma Gandalf non prepara. Sa, noi abbiamo il cuoco vegano. Da quando c'è il cuoco vegano, teniamo quello, ci tiene a stecchetto. Ma più che stecchetto, non mangiamo e facciamo prima praticamente.
0: Ok, vabbè. Il piatto è pronto, va sempre bene.
1: Va bene,
0: del
1: quindi previsioni dell'oroscopo, canzoni a richiesta, c'è un po' di tutto in questo happy hour.
2: Yes.
1: E vi invitiamo a seguire questi due ragazzacci.
2: Ragazzacci.
1: E poi noi torniamo, anzi io torno alle 22, no perché lei è bella
0: io
1: scialla.
0: Me ne vado, ciao.
1: Bella scialla. Io torno alle 22 per Number One Classics, però mi diverto un sacco. Mi diverto perché ha una community che sta crescendo.
0: Bene.
1: Sì, noi ci troviamo tra di noi quando non sappiamo cosa fare alle 10 di sera, ci troviamo tutti e ascoltiamo un po' di bella musica degli anni 70, 80, 90 e magari ci mettiamo anche a ballare.
0: Ma tanta
1: capito?
0: Roba, tanta roba.
2: Una volta ci si vedeva sul muretto,
1: esatto.
2: Adesso invece si ascolta, c'è tanta
1: vedi,
2: roba.
1: Vedi, tanta roba.
3: Sul ricordi.
1: Torniamo però domani.
0: Alle 17.
1: Come sempre. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One. Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini.
3: La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo i giorni di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Ormuz.
2: Trump mostra grande ottimismo,
3: ma rimangono diversi nodi.
4: Daniela Ubaldi.
5: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Ormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron. Casa Yann Le Pen, che blindatissima ospita il G7, ma lago di Le Mano, sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Ormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Ormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura lo stesso presidente. Potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galip Arakci. Intanto si muovono le prime petroliere a Ormuz tra i nodi dell'intesa che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano. Lo stretto rimane un rebus.
6: Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
2: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
7: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la casa della musica a Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri.
2: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
8: Chi lo sa, signor Lucchino?
9: Cosa dice, signor Gallo? Qui c'è sempre il marasma natalizio.
8: È lunedì,
9: c'è il marasma natalizio e funziona così. Buonasera, buona settimana, inizia la nuova settimana, siamo a metà, come già abbiamo anticipato.
8: Che bello ritrovarla dopo un weekend in solitaria, ma lo sa che mi chiedevano il dedicato?
9: Lei quando c'è lei le vogliono dedicarle un sacco di canzoni, adesso non voglio sapere i motivi, guardi, poi ci informiamo e approfondiamo e argomentiamo questa cosa. Allora, salutiamo le donne volanti che ovviamente saranno immerse nel traffico, perché c'è un po' di traffico.
8: Ah, non volavano?
9: No, oggi non volavano, oggi stanno coi piedi per terra, come si usa, almeno loro, perché in questi tempi c'è gente che svolazza a destra e a manca. Ma attenzione che qui alziamo assolutamente il livello, a livello mondiale della radiofonia.
8: Un millimetro alla volta, esatto. Però sì, è la costanza quella che conta.
9: Qui si alza, qui dove qui, perché non da un'altra parte. E allora attenzione, perché prima cosa che facciamo oggi ci facciamo tutti i giorni, da lunedì a venerdì, leggiamo il santo del giorno. Allora attenzione, perché oggi è San Patrono. Quindi se avete un amico che si chiama Patrono
8: oppure
9: un amico che si chiama Patrona, adesso qui non lo vogliamo sapere, però li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomasio. Oggi invece invece, attenzione, ricorrenza mondiale. Oggi

0: Non mi viene dai, quelli che stanno in mezzo alla strada in autostrada poi a 90 all'ora in mezzo.
1: Siamo a posto.
0: Oggi è la giornata mondiale di quelli lì. Che
1: i presupposti sono buoni. Esatto. La settimana è appena cominciata.
0: Sai che ti dicono stai a destra, la corsia più libera? Niente. Non sanno neanche leggere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, ma non era da sola.
2: Visto? Marco Mengoni, la nuova.
1: Nuova, no, no, non neanche nuova la Mango, neanche
2: nuova
1: Mengoni,
2: canzone.
1: Nuova la
2: The
1: canzone.
2: News, per essere un po' international.
1: Che bello stare vicino a lei stasera, che siamo vicini vicini stasera. No, già fa caldo stasera.
2: Accendo un po' l'aria condizionata.
1: No, se no ci viene una sincope, perché l'ultima volta che ha acceso l'aria condizionata è stato senza voce per 10 settimane e poi ha preso la scusa che non aveva la voce, colpa di questo, colpa di quell'altro. Va bene, allora questo è il programma che in assoluto alza livello, ma già l'avete capito, dove vi trovate, quindi è tutto sotto controllo.
2: Sempre.
1: Decisamente, ma attenzione, perché poi qui il locale si muove, si anima, arrivano più o meno tutti, chi più chi meno.
3: Buonasera.
1: Sì, buonasera. Siamo qui, siamo un po' che siamo arrivati comunque.
3: Non lo voglio sapere.
1: No, non è che lo deve sapere, cioè siamo arrivati, adesso andiamo avanti, lasciamo stare, ne parliamo dopo. Nel frattempo, invece, cosa importantissima,
2: è arrivato quel momento lì, il più atteso, la lettura dell'oroscopo nell'Happy Hour. Attenzione però, perché noi non leggiamo l'oroscopo di domani.
1: No, mi sembra banale leggere quello di domani, ma banane leggere quello, un po' col caldo. Quello di domani. Allora noi leggiamo quello di oggi,
2: certo.
1: Così voi certificate o meno se gli oroscopari ci avevano e o non ci avevano ragione delle cose che hanno scritto stamattina.
2: Vediamo se con l'arrivo dell'estate ci prendono un po' di più.
1: Chi può dirlo? Allora noi estraiamo dal cilindro, attenzione, invece che il coniglio, il segno da leggere, perché prima litigavate, dice no, non hai detto il mio, ho detto quell'altro, quelle robe lì, dopo devi chiamare.
4: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
1: Berti, stiamo facendo niente. Ecco, cominciamo da qui. Allora, attenzione, gemelli stasera. Gemelli, ne volevo prendere uno, ne ho presi due. Va bene, è arrivato il momento di riprendere le redini della tua vita in mano. Nuovi accordi e collaborazioni importanti, ho capito?
2: Attenzione, businessman.
1: Quindi attenzione, fateci sapere se siete dei gemelli, anche se siete da soli e non siete in due.
2: Non cambia nulla.
1: Ci fate sapere se poi gli oroscopari c'avevano ragione e o non c'erano ragione, come al solito.

0: Buona serata, benvenuti. Ma quanti siete già che ci mandate dei messaggi? Che ci abbiamo, già
1: ricordiamo il numero, tra parentesi, il 393-444-0444. Utilizzatelo come state facendo, così, senza moderazione, perché è lunedì per scriverci, ma anche per richiedere e iniziare a prenotare il vostro spazio del dedicato.
0: Usatelo responsabilmente, come si dice quando no, lei lo sa che...
2: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma uno dà i numeri così a caso. Amica. Va bene, allora intanto salutiamo di delle persone che stanno mandando dei messaggi. Allora ci abbiamo il signor Maurizio che dice: voleva sapere se lei ha fatto anche le pulizie nel weekend, già che è stato qua anche nel weekend.
1: Io sì, Gabbro. Sono stato un po' il portinaio, sì, anche
0: il custode della radio. Poi salutiamo invece anche Anna, gli amici di Argenio, il lago di Como. Salutiamo anche il signor Mauro che ha avuto delle allucinazioni temporanee nella lavanderia. Niente, lui vedeva l'intimo che camminava davanti ai suoi occhi mentre...
1: Beato lui, dai.
0: Va bene, attenzione, salutiamo invece anche il nostro Luigi, il nostro Gigi da Bergamo e tutti gli amici che stanno messaggiando e si stanno riservando e prenotando lo spazio per l'appuntamento del dedicato.
1: Tra pochissimo iniziamo.
0: Gli appuntamenti, non ma gli diversi, ne abbiamo diversi all'interno delle nostre due ore che vivremo insieme, quindi il locale come al solito c'è sempre del gran movimento, poi come al solito tanto mangeremo qualcosa, Gandalf.
3: È impossibile.
0: Impossibile, niente. Ormai...
1: Però sta diventando sincero.
0: Sincero, ormai ce ne faremo una ragione. Però le ragazze volanti sono preoccupate per questa cosa, si informavano se mangiavamo o non mangiavamo. Niente, no. Non mangiamo, però bere beviamo, quello non c'è problema. Va bene, allora un saluto vada anche a tutti gli amici che in questo momento stanno viaggiando, perché qualcuno è in mezzo. Ciao Giulia, dice sono bloccata in tangenziale. Bene, facci sapere che tipo di tangenziale sei bloccata, così informiamo gli altri, non si bloccano anche gli altri. Dai.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, noi volevamo capire in che tangenziale si trovasse la nostra amica Giulia, è in quella di Bologna, lì dimmi quando non c'è casino, lì c'è. Happy, happy
1: hour. Su Radio Number One, happy hour. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo!
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo!
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
1: E tuo!
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E come sempre anche all'interno del locale, il vostro locale preferito, quello di Radio Number One, il vostro Happy Hour, diamo un'occhiata alle previsioni meteorologiche dei giorni a seguire, ovvero della giornata di domani nello specifico, grazie agli amici di Trebi Meteo. E allora attenzione al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesci e temporali in locale sconfinamento pomeridiano, al centro invece tempo stabile, ben soleggiato su tutti i settori, mentre al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. E qui ho detto tutto. Bene, se volete restare sul pezzo e restare informati, e come si usa dire, scaricate l'app, ovviamente quella di Trebi Meteo.

Sì, Luchino e Gabro a tenervi compagnia fino alle ore 22 qui su Radio Number One. Vi ricordiamo che tra pochissimo inizieremo con gli spazi del dedicato, quindi prenotatevi velocemente al 393-444-0444. E per i più curiosi, iniziate anche a seguire Radio Number One su tutti quanti i social, perché pubblichiamo ogni giorno tutti quanti i video riguardo le interviste, le curiosità e anche qualche video sugli speaker, sul nostro Dietro le Quinte. Io direi che è il momento di iniziare con la prima dedica. Vediamo chi se la sarà aggiudicata. Questa è Radio Number One.

0: primo.
1: Posso fare una pausa?
0: Posso fare una pausa a cosa? Abbiamo appena iniziato.
2: È arrivato. L'ho aspettato tutto il weekend in questo momento.
0: Va bene, primo spazio del dedicato in questo lunedì 15 di giugno. Siamo a metà mese. Molti sono già in vacanza e molti magari staccano qualche giorno, prendono una settimana.
2: Via da buia.
0: Salutiamo ancora gli amici della Sicilia. Salutiamo Maria Grazia che manda dei saluti. Poi c'è chi ci manda dei video dove per farci quattro risate, giusto appunto, che prima parlavamo di intimo. E qui esageriamo sempre, non è
2: appena
0: possibile.
2: Appena parte il dedicato li voglio vedere anch'io.
0: No, io guardi, non posso farle vedere certe cose. Già abbiamo Alberti, che sa che già Alberti ha dei problemi. Va bene. C'ha dei problemi proprio così di cervello. Va bene, allora che dire. Arriva la prima canzone di questa serata.

0: con I Don't Wanna Know What Love Is, che è sicuramente la più famosa del gruppo, di questo gruppo inglese, perché il gruppo si formò a New York nel 76, no? Però c'erano un po' di inglesi, un po' di americani, si sono trovati lì, ho detto cosa facciamo? Facciamo della musica, e gli è venuto anche abbastanza bene. Tra le altre cose, domani sera, giusto metti in caso che uno non sa cosa fare domani sera, fanno un concerto a Tilburg nei Paesi Bassi.
1: E ci porta?
0: Eh sì, un attimo, tanto andiamo via da qua, facciamo un collegamento. Poi le prossime giorni saranno anche a Manchester, a Wembley, quindi devo dire che fanno, sono ancora in buon movimento, come si usa dire. Allora, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Tra le altre cose, prima si parlava del fatto che molti sono in vacanza, si parlava del fatto che comunque il caldo fa caldo, perché è giusto che faccia anche caldo.
1: Fa caldo.
0: Anche perché, tra l'altro, signor Gabbro, adesso entreremo ufficialmente in quella che è l'estate, no? Nell'ufficialità. Poi sa che c'è quelle robe lì del plenilunio. Dopo
1: c'è il solstizio d'estate, la giornata più lunga dell'anno, il dottor Gabbro qui colpisce ancora.
0: Che dice sogno solstizio, famosissimo. Va bene, dopo questo andiamo a casa. C'è un problema che si sta sollevando in diverse cittadine, in diversi paesi, in diverse situazioni, il fatto che, allora, fino a prova contraria, educazione non nuoce, e il fatto di avere magari un animale domestico, portarlo a passeggiare,
1: sì. Poi
0: fa i suoi bisogni, tra le altre cose. Adesso ci sono degli spazi proprio adibiti e specializzati dove proprio c'è il riquadro, ci sono i cagnolini, vanno dentro,
1: sì, stanno nel recinto, fanno
0: quello che
1: devono
0: fare,
1: sì,
0: fanno
1: sì.
0: Una festa e via, siamo a posto, no? Però può capitare che succede che si sporchi un po' in giro, no? Poi le persone educate raccolgono e fanno quel che devono.
1: Molte altre un po' meno.
0: E poi, che poi non è colpa del cane, attenzione, è colpa di padrone. E adesso si sta sollevando un altro problema, perché pare che anche la pipì, l'urina dei cani crei dei problemi, che sono problemi anche di olfatto,
1: sicuramente di odore,
0: odori. Esatto. E allora adesso pare che ci sia questa proposta dove ci sarà un obbligo, virgolettiamo questa cosa, di almeno avere l'accortezza di sciacquare con dell'acqua ammoniaca, cioè, dove il cane
1: mancano solo il mocio, la lucidatrice,
0: uno esce, fa le pulizie, ma detto fa quelle robe lì, dici cosa fai? No, porto fuori il cane un attimo,
1: vedi che prendo tutto,
0: dell'impresa di puliziario con la scala,
1: dell'escursionista.
0: Va bene, buona serata, questa è Radio Number One e questi sono i Pinguini Tattoo.

0: Train su Radio Number One. Come andiamo? Come hai messo?
1: No, io bene, dai, è lunedì, è una nuova settimana, siamo carichi fino alle 22. Parlavamo della pipì, dell'urina dei cani. A Genova è già legge, sa perché? Perché ci sono i vicoli strettissimi, quindi poi la puzza è tanta. Bisogna girare con la bottiglia d'acqua. Noi pensavamo al gin tonic, invece no.
2: Posso avere un aumento?
0: Ma perché?
1: Cioè, adesso ha sentito Genova, sa che siamo legati ai soldi, allora
0: detto. Mette il caso che effettivamente ha messo le mani avanti, mettiamola così, vabbè. End of the World, Miley Cyrus.

0: state liberi che tra un attimo un altro appuntamento dedicato a voi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Signor Gabro, quando arriva questo momento e poi io mi emoziono perché abbiamo tutti i nostri ascoltatori che proprio
11: e si emozionano anche loro. Possono regalare il loro brano preferito a chi preferiscono.
0: Pensi che ci emozioniamo tutti, proprio un pianto unico.
11: Speriamo di no.
0: Va bene, benvenuti, questa è Radio Number One e questo è l'appuntamento dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma per un paio d'ore dalle 20 alle 22. Poi più tardi vi ricordiamo l'appuntamento clou, assolutamente.
11: Yes, c'è Number One Classics con Lilli fino alle ore 23, i grandi successi della musica anni 70, 80, 90.
0: Che vi accompagna per mano, vi fa fare un viaggio all'interno di quel mondo lì e tra le altre cose adesso arriva una canzone di quel mondo lì. Grazie a Susi che le voleva ascoltare proprio questa, guarda.

0: Radio Number One, che state combinando?
1: Posso fare una pausa?
0: Dobbiamo fare una pausa, adesso abbiamo finito. Che pausa deve fare?
2: Stiamo per chiudere.
0: Dai, abbiamo l'ultimo, ascoltiamo Noemi, poi fa la pausa.

0: fa un po' Carrà questa sigla televisiva.
1: Sì, abbiamo ballato,
0: abbiamo ballato e ballando vi stiamo per salutando.
1: Alziamo i tacchi e ce ne andiamo, ci sentiamo domani con l'Happy Hour.
0: Mi raccomando, puntuali alle 20, domani sera c'è l'Happy Hour qui su Radio Number One. Adesso arriva la nostra Lily, Number One Classics. Come sempre, mi raccomando, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi, almeno voi.
2: Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Sta per iniziare una nuova settimana con Number One Classics, il programma che per 60 minuti vi regala ogni sera emozioni con la musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e sappiamo che con l'estate torna anche la voglia di ballare. E lo facciamo subito con Donna Summer.
1: Number One Classics.

Quanti di voi ricordano questo grande successo di Donna Summer? This Time I Know It's For Real, il primo singolo ad entrare in classifica anche nel Regno Unito, era il 1989. Benvenuti nel Number One Classics, io sono Lily e qui trovate la musica che ha fatto la storia. Is This Love con Bob Marley and the Wailers, era il 1978.

Number One Classics spesso ci propone anche successi italiani e tra questi non può mancare Ligabue. Ho messo via del 1993 è uno dei suoi brani migliori, ma oggi il tour Certe Notti 2026 di Ligabue è in pieno svolgimento con date negli stadi italiani. Dopo la data zero a Bibione, il Liga dopo Roma sarà all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 17 giugno e a San Siro a Milano il 20 giugno. C'è grande attesa come sempre quando c'è lui. Io sono Lily, la musica degli anni 70-80-90 continua con i Fleetwood Mac e un loro classico, Seven Wonders. Era il 1987.

0: anni 70 ci hanno regalato dischi che molti di noi hanno anche su vinile, magari molti di voi hanno ancora un Technics con cui ascoltarli e sentirli un po' gracchiare sotto la puntina. Potrebbe essere il caso degli Electric Light Orchestra, che abbiamo riascoltato con Confusion dal 1979. Number One Classics torna tra poco, vi aspetto.
1: Number One Classics.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp.
5: Radio Number One Classics 1964.

Ogni sera dalle 22 abbiamo un appuntamento fisso con Number One Classics, con gli artisti che hanno fatto la storia. Una di queste è sicuramente Whitney Houston. Conosciamo la sua vita, sappiamo com'è finita, ma vogliamo ricordarla per le emozioni infinite che abbiamo provato grazie alla sua voce. The Greatest Love of All era già stata interpretata da George Benson nel 77, ma il vero successo è arrivato con lei nell'85. Davvero difficile dimenticarla. Nel 1979 i Delegation, gruppo inglese che arrivò successo da noi con Put a Little Love on Me, in realtà scrissero canzoni anche per Aretha Franklin, Jackie Wilson, Cliff Richard e tanti tanti altri.

nostro cappello magico per Number One Classics, la più bella musica degli anni 70-80-90, è uscito anche il brano di Samuele Bersani, Giudizi Universali, da sempre considerata una delle più belle canzoni italiane degli ultimi 30 anni. Io sono Lilly, una donna al volante, e il viaggio continua con Murray Head e One Night in Bangkok. Era il 1984.

0: One Night in Bangkok di Murray Head, questo cantante e attore inglese. Come attore, tra l'altro, lui ha vinto anche parecchi premi, e come cantante è stato premiato dal pubblico grazie soprattutto a questo brano. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Patti Smith si prepara per il concerto al Circo Massimo che si terrà il prossimo 27 luglio. Il 30 dicembre la sacerdotessa del rock compirà 80 anni. Gli anni passano, ma la sua energia sembra davvero inesauribile. Because the Night del 1978 ha aperto questo ultimo spazio di Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e ci spostiamo nel decennio successivo con gli NXX e la loro Need You Tonight nel 1987.

La sera dalle 22 alle 23 a Radio Number One vi aspetta un salto nel passato con la musica degli anni 70, 80, 90. Spargete la voce e rilassatevi con noi.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti.